0: Kabi atakum.
1: Messi chenwa o chenwa si o jina parki so.
0: Kabi atakum.
2: Erade. Erroni.
3: Minya no ma. Abribio bi baby sama se panty liner bene yenu. Deme kani pretty lady panty liner. Pretty lady dine ne honam se. Inti used to be nanya hoto swose. Pi piara ya under control.